Bosavacatil, Avavacatil, Ombratas Cababumba, Bobokova, Cambevi, Lavucatas Cabumbe, Aveve, Aveve.